è tutto per quel punto in più. Se torno tardi c'è per me la lunga notte dei perché. Mi dai le spalle e dici no, quel punto in più io non ce l'ho.